Se dong etse tini rewe sa. A se do sa kore kate nergula le denat. Ome terefi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 ome nengone.